scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via la carriola. O scovazzino, scovazzino senza pranzo, butta via, butta via!

0: Roko Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Kessovija. Sre-

0: Roko Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Kesovia.
2: Se

0: Roko Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Kesovia.
1: Se

0: Roko Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Kessovia.